confesser delante de Dios, parce que tu miedo, que tu ne que tu vencer. Ce que tu sais, tu enfrenter, pour bien delante de Dios, que tu es. Mais ça, qui que tu as, qui vergüenza, que tu as 3 secondes, pour moi, bien, que tu as botté dans le Seigneur. Seigneur, comme tu as Seigneur, ta que tu as dit. Io se fatta basso che bestia nella suela e intero Giuda abitante in Gerusalemme a tirare una curva a bau di lante di Signore e a adorare Signore. Parlava adorare significa letteralmente tirare una curva a bau, prostra Signore ante la grandezza, minta nada. Da tempo a Dio e noi nasciamo a adorare a Dio. Signore, non è un problema molto grande che noi possiamo affrontare. Não comecei a adorar a Deus. Não comecei a vir na presença de Deus. Não cai na rodia. Ouro, mão, ave, mente, botei algo de enfrentar. Botei ganha a batalha aqui, sim. Botei ganha e luta aqui, sim. Vou mirar com riba boa de la rodia, não. Tirar a boa delante do Senhor. Lastrando, dizendo, Senhor, libra-me, ajuda-me. E ele vira na folha de Yohomba, na coatita, na folha de Yohomba, na correita, na alamta, para alabar Senhor, Deus e Israel, na voz mais forte mesmo. Que bisa boa mente, ainda vitória em todo lugar. Então, se aqui está ora, você confia em Deus, me sabe em quem me quer. Senhor, ainda inimigo está vindo contra mim, pero ora você a adorar a Deus, entregar a Deus, bisa Senhor, me não por sabe que o Senhor brinca para bom. E começar a alabar a Deus, anche por nota minha resolução. Começar a dizer, Senhor, dangue para a vitória, anche por não mirar ainda. Passou por Deus, está fiel. Então, ora Deus, mira, é fé, aqui, confiança, aqui, bem bom. Pelo que você dá, alanta, minha temprana, e a salibai de ser de coa. Assim o que Deus disse, assim. Assim o que Deus disse, me quebra, escuta, bom. Roupe de nós. Senhor, está clapa na minha vitória. Pede só, miú. E sa che botini assi, e gero un tadibo, per mi ti esplicavo con stasciona, nall'antamente, bene di siere te coa, e ora dan assaliba io se fata para e ebisa, scuccia o iudabi tan Jerusalem, pone boso confianza den Signor, boso Dios, e boso lo sta stablese, pone boso confianza in su profeta nan e prospera, e ora quella consulta che pueblo, e la appunta, e sembra ta canta na Senhor, e sempre está alabar a bestia na praia santo, menos quando está saio delante de resto, bisando, dona danke na Senhor. Passa para a sua misericórdia para sempre. Bota enfrentar a guerra cantando. Bem, ele sabe, ela apunta na para delante de Snan, como se brinca, não está em guerra. Para não ver delante de Garoshinan, que em vez de estar com flecha, com espada, com Garoshi delante, e alla badona di Signore delante. Ora mi avevo menta, mi sa chi vuoi affrontare, perché comincia alla babbo Dio, e mi danke per vittoria, anche per non mi renda. Potrei clavare se Dio danke per luce a chi tambe, anche ai nemi nota mia risoluzione. Potrei clavare se Signore, mi ta sigi buon mandato, anche Signore, mi sa che il nemico è molto più forte come. Signore, dembomi confianza ta, anche mi sa, Signore, che di me mesmo non por. Senhor, me nota entregar para sobrebotar-me Deus. E a Bíblia diz a mim, ora não a começar a cantar e alabar. Oh, prometo com nada, não a cantar e alabar a Deus. Senhor, a preparar ataque em surpresa contra o homem de Amon e Moab e ser o Seir, que não a encontra Judá e se não a derrotar. Ora não a começar a cantar, Senhor, a surpreender em mim. Deus está claro para surpreender um povo. Deus está claro para surpreender algo, meu irmão em Cristo. Pode ter medo e temor, mas começa a cantar e alabar e adorar a Deus. Buscar a Deus em unamento. Senhor, deve surpreender tanto o inimigo, mas te surpreender o mês. Por isso que Deus é assim. Deve ter 3 exércitos. E o homem de Amon e Moab, alanta contra o Seruseir, que me 2-1 destruir e de 3. E depois, ora não acaba de destruir um de 3, não começa a brincar contra outro e destruir outro. Ante o poder de Deus, a para, mira a vitória. Não a mira com o inimigo, em vez de brincar contra não, a brincar contra não mesmo. Deus lo confundi inimigo. Satanás não tem poder para bom, meu de Deus.
Satanás può intentare, però, e non può essere nada con Dio per permettere. Dio può confondere il nemico delle mie vite, ma mira, Dio confondì Satanás in mia vita. Ora pensa, uomo ti ne, a uomo ti distruì, a uomo ti acaba con ne, a uomo ti descurasce. Signore, prepara a tale sorpresa, non passi cosa molto più grande. Ah, io sono Signore Dio, dango a Dio. Mi può alabare Dio, mi può chiamare Dio, dango, e attacca in anti miei nemici, per sovrabbossare, attraverso in Dio, dimostrare che è Dio. E ora non è che torna a guardare in direzione della moltitudine, e mira tutto, con il cadavere per entrare nella suola, e nessun gente scappa. E ora cabe una messa picchi botin. Botin, botin, botin, costa vantaggi, benedizione, costa più grande, dia largo, ora bisogna che era tre dia picchiando botin, tava ti mascia roupi costa, tanto benedizione, ora mamma che mi sa dopo di prova qui, dopo di luce qui, dopo di battaglia qui, se non lo bringa, lo bossali contando benedizione, picchiando botin, antoribe di quattro di una riunione, vai di beraca. Posso avere aiuto a benedizione al Signore, posso avere aiuto a lugare e vai di berache te e dia di awe. Non a benedizione, aiuto a benedizione al Signore. Che mi Dio lo permette in circostanze del mio vita che nel final, ora un risultato final, potete benedizione al Signore. E malessa a chi non sta proprio morto, sino per obre di Dio che lo manifesta. E circostanze difficili là che mi rimangono, non ti accaba cubo, sino per vedere la grandezza di Dio nella mia vita, perché Dio si va a un seguente livello. Corso a me mente, bo reto e bo luce, nan, tu opportunità per non so pedire Dio e mi rimangono di Dio muove. Ora a me mente, e tentazione che io penso di destruire, tu opportunità per Dio si può grandi. Ora man a mente, lo che potete mira aqui, che come se fosse un Dio di con, e sta questionando Dio, mi chiede se avete Dio opportunità per benedire il suo nome. Ma Dio si va a un altro livello, e altra dimensione di conoscere Dio. O a mente, e sono lamentato, che ti miedo, ti temor, per lo che rende bisa, mi chiede se è battaglia, che non sta vivo, e fa di Signore. Ora mamma che mi sa probabilmente, era un man aki, e ne aki che ti dice no, no, no, no, no, no, no, no, Signor, di con, botta reclamando Dio, botta lamentando contro Dio, botta puntrando Dio di con, botta rabbia con Dio, di con, stop di rabbia con Dio, comincia a lavare Dio, comincia a adorare Dio, vai a riplenci, ora mamma, botta puntando di con, vai a iglesia, rende per pecchio contro me, rende di scoraggiarmi, de casa, Roman, vai a riplenci. Vai toh, mi romano in Cristo, o oh, Signor, di come permetti tal che brami, no, no, no, a mi viene nunca mas, no, mi romano in Cristo, tu lo che Dio permetti in vita, ci stanco da di Gè, ci stanco di rettere per menti, sabita per Dio su number per guardo bendice, se battaglia nota divo, ti inghiera non lo butta, che era divo. Ainda tem rena com Deus, mas é glória de nan. Ainda tem yop com Deus, mas é bem satanás, de me aceitar. Lobo bem contra de lo me permitir contra de pelo lobo sa, com aceita me you, bem que me tem gran gozo. Bossaco, o nome de prole para pame e declarar me number. Obviamente, Deus que glória de boa, meu irmão. Deus que o seu nome que eu vou bendicionar através de bo. E que eu vou botar um vaio de beraca. Passou em nenhum lugar aí. E il Signore ha benedizionato il Signore. E ainda il Signore ha un uomo e una donna che ha un strumento in sua mano. O perché stazionà e mi ribattare il Signore. Perché stop di bringa e vai a borudia. Corso perché stop di luce e comincia a buscare di Dio. Perché stop di qualche nemico nan, e che ha un mese e va a qualche enemico comune con noi. Perché comincia a alabare Dio più tanto. Mi che bisavo ave Dio che bisavo e che non be vittoria. E che bisavo tambe ovviamente mi romano Cristo e battaglia che non ti dico. Botini stazionà e mira e vittoria di Signore. Che Dio benedizionava ovviamente. Dembo luce, dembo battaglia. Mi sa che miedo è una reazione normale. Io sa fatta a me, mi che miedo è ok. Se vuoi a te morta, ok. Però do pare non. Se vuoi a duda, non pare non. Se potete questionare, però non pare non. Biden ayuno, Biden orazione, confia a Dio, comincia a alabare a Dio, tira la colpa a Dio, adorare a Dio,
reino de plenchi, hace oración, viene junto y dice: Señor, un tabota mi Dios, un tabo mi tin, peyuna que sea un tabo por guardar en pami, un tabo por sparmi, un tabo por salvar, pero primintimi, Señor, con lo que está como siempre, reclamar promesa de Dios, está de condicionan y mira, la batalla no está vivo, pero que está de Señor. Que Deus bendicionado tem sua palavra, me menta, para ser batalha aqui. E não te digo, é te digo, Senhor. Oh Senhor, brinque para nós. Amém, Senhor, brinque para o Yudibo.

Chiariamo un attimo Giovanni Miguel, anche per il messaggio con il signor Ben Sharuman con lui. Vedete, siamo in punta romana, che spera, con lo scadere un anno, parte del messaggio qui, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma noi terminiamo, che è il video romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, ajama um telefone, me suena, escute a rádio dela, 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus. Haja na vida de transformar. Haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, non si ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo, non si mangia il miglio, anche per pensare che il Signore venisse a Romano con noi. Ma assieme a punta Romano, che spera, che cada un anno parte del mensaje qui, e con un altro di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il Romano si non si para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

0: scriva voi. Se ior lo cumpi, cud è l'aster un poscu e aprinti. Bomi lager da na camina.
1: Ed agradecibo pa cada persona qua ve mente, Señor. Hacer que trono di grazia den confianza e fe. Que Dios qua visa pidi. Busca e bati un Dios real con su palabra da sì, amén. E con tu lo che bise ta hasi. E ovviamente, Señor, riba bo palabra. Riba bo mandato, bo invitación. E poi quello che esclama nabo, nanga pidi, Señor, nanga rogue, nanga bati. E bo palabra da bise nosco, nanga insaccare mira nabo. E nanga carga da radiante. E ningun cu buscabo su carlo che da decepcionar. Mi buon Dio, ovviamente, a volte ne compassione e misericordia di cada un che supplicava, a cada un che arroganava. Abo sa che è buon panan. E la cada ne comprende che è duna lo che è buono, che è contestare lo che è buono, e direzione che è buono, e momento che è buono, e stare che è buono, Signore, è un buon. Posso conoscere ave maian, e algo mi abbia contestato nel quadro di eternità, Signore. Pues ido nos force gracia para aceptar manera que abra lo guía. Pero vos conoces nos deseos, vos conoces angelos en los corazones, Señor. Vos conoces nos obviamente para primitirnos. Con lo que inclinamos, rey, escúchanos. Dame por bendición a vos pueblo, obviamente. Y ahora inspiranos por la inspiración de vos palabra. En el nombre de Jesús. Amén.

E tutto questo clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Facendo lo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo coraggio. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se não escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar a evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente si tende una parola di Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici scucciando bene. Spondo 7 ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andavo per seguire. Nos dos numeri di orazione pa ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

E tu costa clap ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il corazon. Para nos bane a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Então, ora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta, 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta, e há o não conhece Jesus. Há o na vida de transformar. Há o na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore, con agua per il canale. Vai nel telefono, marca 3-4 numeri mes. Diendo che non conosce. Quel book marca un bici, escuchando bene, non si ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi si chiama, non dos numeri di orazione, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Ai ne otro bandi, ave mensur ki bisu ende tambe. Ta ora pa krusa. Ta ora pa krusa i baine eni vil. Ta ora pa krusa i bai ka mine bendi shonta. Ta ora pa krusa mi sa kubo tambe ta kansa mi rumang di hamber, di tristesa, di problem. Mi sa kubo tambe ke krusa ave menta. Tu ende ku bisu mi rumang mi tambe ke krusa, mi matrimonio, mi tintanto ai, 5 ai, 10 ai, mi ke krusa ne otro banda. Ma tende je gosso nang, ma tende ku matrimonio posso ende feliz, per min te mi rumang. Rubami che crusa con mi yunan, ma binta luce con an, mi te spera con un dia per entrare, mas mi luce, mas mi che crusa mi ruman. Oh, ma tende mi ti un enemy che senti gozo de mi bide mi ruman, feci chito, mala suerte, nadun funziona pa me, mi che crusa non otro banda, mi che mira un otro medaglia, mi che mira un otro forma mi ruman. Mi che crusa, Signor. Signor di sì, vai in otro banda, su mi intention, mi deseo tababo crusa. Mi intenzione di vittoria, ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito di elevare, mi sa e plano come ti impavo, Signor da Bisa. E dopo che ti visto in cruza, vai in un'altra banda, e avevo mi invita a botarmi cruza. Tu vieni che bambini luce, ho più tempo di depressione, ho più tempo luciando con addiction. Of uendo kawe mehinda etin lo ke mundo ki perdune mi roma wendel etin out etin kas etin turkos per ta senti un bashiku nadun ta yene ta senti mi falta un otro banda mi falta un otro storia mi falta un otro elemento de mi vida su ki se botambe mehinda ora pa botambe cruce mi roma in Cristo uendo ki sasku de bise fechi ki tu roma turkos sta le contrario de mi vida se ri sa mehinda ta ora pa crusa e ta Signor ta ordinavo crusa. Después que et manda e multitud nam bai e so asubi bai riba seru pa si orashon. E ora a noche a sera e tabata a eran susu. O yunan di Dios, cristianan pueblo di Dios con usta. Et importante pa bobai misa. È importante per voi vostri servizio. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento nan di vostro con il Signore in un luogo di quietud. Después, quella moltitudine va a un momento che voi tenete atrás, ormai. Ti un momento che ti non subirebbe essere una. Ti un momento che vuoi so me certa come Dio. Cammina per aprire il corazon con te. Cammina per portare un mes con te. Cammina per tagliare un hoffi vuoi so con te. E per con te è così più profondo. E di ora per la sua orazione vai in un quarto per atrás, in un lugar secreto. Oh, mi romano Cristo, ovviamente, mi sa quattro luce. Pa piano com persona que sabe com um cos vergonçoso que rumar aqui, e sabe que nenhum rende em possábie, e sabe que quem que conal lo pensa, dime se não sai pida aqui, que com minha amiga, mundo lo pensa, dime se tem e pida aqui, ou que, ando abomesta sintaco, né, que sabe, cos tão complejo, não, mas senhor, sabe, obviamente, tem um momento, que o botini vai bossó e subi, subi para o becerro, chega cerca, Senhor, é cerca, meu lugar cerca, minha Deus está. Ele não, não me alça, me voa, não é cerro, não é onde me dança também. Tem um momento que botini vai ser. Botini vai ser que o Senhor mesmo. É o momento que a minha opinião de rende, pensamento de rende, bom, por abrir com rende, para abrir com Deus, em tua sinceridade. Eu devo saber, me assusta passar, susso e não para si. Oração. E ora noite a sera, etapa ta ayanan susso. Botim mestre, bo tempo, bo so com o Senhor. Cristiano, que tem mira costa grande na vida. Yunan de Deus, creyente, ou um ser humano, hasta um não creyente, me quebisa, obviamente. Se porque mira costa extraordinária de vida, costa sobrenatural de vida. Costam como mestre missa de natureza minopor. Porque mira, costam como a vista impossível.
sentimento, non può dire con effetto chi, non può cambiare.